0: Zigulirhemi kisamo kama zena kwe wada.
1: Aya naibi so grete.
0: Zigulirhemi kisamo kama zuno kwe wada.
1: For life music, solid empire.